las cose. Adorator non lento d'estasi a darmi in sul mattin tributo, laudem col canto.

villa di quell'ombre fausto vei si cella. Ah, ben vedresti ch'io a fronte di quel grane sono il nostro odor.